0: Music R101.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

State ascoltando Mondadori Store Radio by RG. State ascoltando Mondadori Store Radio.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. Perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: State ascoltando Mondadori Store Radio by R101.
1: Un verso di coltello.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Roletto. La guerra nel Golfo, fuochi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. I Pasdaran rivendicano attacchi contro 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Come ritorsione, Tel Aviv ha chiuso il consolato inglese a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. 177 voli cancellati oggi da e per gli aeroporti del Regno Unito, quasi tutti allo scalo Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 velivoli. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato. Zelensky spera in un incontro con il capo della Casa Bianca per ottenere forniture militari difensive. Ex Ilva di Taranto, stop per ora ai licenziamenti. Il governo apre ad una partecipazione pubblica purché sia presentato un piano solido e credibile. L'esecutivo riconvocherà i sindacati tra un paio di giorni dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del provvedimento di chiusura dell'area caldo attesa in giornata. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real per 2-1. Il tecnico Chivu comunque soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile dopo aver battuto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Estero Letto. I Pasdaran rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro i raid di ieri nel Golfo Persico. Le forze armate della Giordania hanno intercettato 18 dei 20 missili lanciati da Teheran contro il paese. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est come ritorsione dopo che il Regno Unito con altri 11 paesi europei ha posto sanzioni sulle merci prodotte negli insediamenti illegali in Cisgiordania. L'ufficio del premier Netanyahu smentisce il quotidiano Haaretz. Nessun avvertimento dagli Emirati sugli attacchi del 7 ottobre. Telefonata tra Putin e Trump, il leader del Cremlino assicura nessun piano di Mosca contro l'Unione Europea e liquida i miti sulla minaccia russa come un pretesto per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Kiev denuncia un raid al confine con la Moldavia. Persiste il caos nei cieli del Regno Unito, annullati 177 voli per la giornata odierna dopo le 1300 cancellazioni di ieri da e per gli aeroporti britannici a causa di un problema di sistema non ancora risolto. Riguardano soprattutto lo scalo londinese di Heathrow. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti rilancia sul limite della flat tax, in manovra si può alzare. Ex Ilva, sospesi licenziamenti nelle aziende dell'indotto dopo l'incontro tra governo e sindacati, in attesa della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo. Calcio, esordio stagionale amaro per l'Inter in Champions, battuta al Bernabeu da Real Madrid per 2-1. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. Tennis US Open, Bolelli e Vavassori volano ai quarti nel doppio maschile dopo aver sconfitto in rimonta la coppia Krajicek-Mektić, che sono stati a 2 punti dalla vittoria nel secondo set e avanti di un break nel terzo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai.
3: Let's go, girls.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova escalation nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro due navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni. In risposta ai raid di Washington, i Pasdaran hanno sequestrato anche un drone sottomarino e colpito basi statunitensi in Giordania. Non ci sarebbero vittime. Putin sente Trump e assicura: nessun piano aggressivo di Mosca nei confronti dell'Europa e avanti nei colloqui. Secondo l'agenzia TASS, il presidente americano vuole la svolta sulla guerra in Ucraina durante il suo mandato, mentre proseguono gli attacchi incrociati. Una 79enne trovata morta in casa a Moncalieri, Torino. I carabinieri stanno cercando il fratello di Rosella Bocchiardi. Nell'appartamento della donna è stato rinvenuto un biglietto nel quale l'uomo confessa di aver ucciso la donna e l'intenzione di togliersi la vita. Arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza cautelare nei confronti di 7 persone, tra cui Michele Senese, capo dell'omonimo clan. Per il giudice un delitto premeditato con metodo mafioso. 177 voli cancellati oggi da e per gli scali del Regno Unito, quasi tutti a Londra Heathrow. Non è ancora stato risolto il guasto tecnico ai sistemi di elaborazione che ieri ha lasciato a terra oltre 1300 aerei. Calcio, debutto in Champions senza sorrisi per l'Inter, sconfitta a Madrid da Real per 2-1. Il tecnico Kivu comunque è soddisfatto della prestazione nerazzurra. Stasera il Napoli riceve l'Arsenal. Domani la prima volta del Como nel torneo continentale, dovrà vedersela con il Lipsia, mentre la Roma sarà impegnata in casa del Fenerbahce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. In manette i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio, Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. L'uomo era stato ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone e indiziato come mandante apicale c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira, ma senza centrarla, una nave da guerra della Marina americana. Lo ha riferito il comandante centrale statunitense. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent oltre i $100 al barile. L'Ucraina è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia. A sottolinearlo è stato il presidente Zelensky in un'intervista alla stampa. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, lo zar dice: non c'è alcun piano per aggredire l'Europa. Si è impiccato l'uomo che ha ucciso la sorella, Rosella Bocchiardi, 78 anni, a Moncalieri. Il corpo dell'anziana trovato ieri sera nella sua abitazione. Accanto al cadavere il biglietto dell'uomo: ora mi ammazzo anche io. Ignoto al momento il movente. Crolla un balcone a Mazara del Vallo, morta la proprietaria dell'immobile, precipitata e finita sull'asfalto, insieme ai detriti dopo un volo di circa 4 metri. Inutile il ricovero in ospedale, il palazzo è stato evacuato. Calcio, Champions League, l'Inter perde al Bernabeu, il Real Madrid vince 2-1. I nerazzurri pagano errori difensivi. Questa sera tocca al Napoli contro l'Arsenal, domani alla Roma e al debuttante Como. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha preso di mira senza centrarla. Una nave da guerra della Marina americana lo ha riferito il comando centrale statunitense. Il petrolio intanto non arresta la sua corsa. Il prezzo del Brent supera i $100 al barile per la prima volta dal 24 luglio scorso. Il prezzo del gas sale a 78,36 euro e ritocca i massimi da 3 anni. L'Ucraina è pronta a compromessi per arrivare alla pace, ma fino ad allora ha bisogno di difese aeree contro la Russia, a sottolinearlo il presidente Zelensky in un'intervista alla stampa. Telefonata di un'ora tra Putin e Trump, lo zar dice non c'è alcun piano per aggredire l'Europa. In manette i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. L'uomo era stato ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale c'è Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Crolla un balcone a Mazara del Vallo nel Trapanese, morta la proprietaria dell'immobile, precipitata e finita sull'asfalto.

0: insieme ai detriti dopo un volo di circa 4 metri. Inutile il ricovero in ospedale. Allerta meteo arancione per temporali su Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Un forte temporale a Milano all'alba. Circolazione ferroviaria in tilt tra Cremona e Brescia per alberi caduti sui binari. La circolazione sulla linea ferroviaria Brennero-Bolzano è sospesa invece a causa di una frana. Calcio Champions League, l'Inter perde al Bernabéu, il Real Madrid vince 2-1, i nerazzurri pagano errori difensivi. Questa sera tocca al Napoli contro l'Arsenal, domani alla Roma e al debuttante Como. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
2: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In risposta, Teheran ha colpito basi statunitensi in Giordania. Nell'inchiesta sull'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che hanno agito i clan Senese e Bennato. 7 arresti. Secondo gli inquirenti, l'uccisione di Diabolik, capo ultra della Lazio, si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha ucciso la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita alla testa con un grosso tubo di ferro. Parricidio a Mariano Vicentino, marocchino ucciso a coltellate in casa dal figlio durante una lite nel cuore della notte, a far scattare l'allarme la sorella dell'assassino. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo dopo il blocco di ieri dovuto a un guasto, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Calcio, dopo il 2-1

0: Real-Inter, stasera un'altra squadra italiana è in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafoe in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio, by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Nell'inchiesta riguardante l'omicidio Piscitelli, la DDA scopre che agirono i clan Senese e Bennato. 7 arresti. L'uccisione del capo ultralaziale Diabolik si lega al controllo del narcotraffico romano e per ribadire gli equilibri criminali nella capitale, contestato il metodo mafioso. Si è impiccato l'uomo che a Moncalieri ha finito la sorella 79enne. Il corpo dell'anziana era accanto al letto, quello del fratello dietro un armadio. Sullo stesso mobile la confessione in un biglietto. La congiunta è stata colpita al capo con un grosso tubo di ferro. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, ma gli

0: rehab hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022. Il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e le quote partecipative nella società che gestisce i diritti. Tennis: Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafo in semifinale, battaglia terminata al super tie break del quinto set. Calcio: archiviato il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025 a partire dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: phone.
1: Mondadori Store Radio by
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by
2: RCN. Viola, let me see you dance, Viola.

0: Mondadori Store Radio by
1: RF 101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile!

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Tensione nello stretto di Hormuz. Gli USA annunciano distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle nostre navi militari e garantiscono che l'offensiva continuerà. In reazione, Teheran ha colpito basi statunitensi sul territorio giordano. Presidente finlandese, premier italiana, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina. Lo fanno per guadagnare tempo, accusa il ministro degli esteri russo. In una intervista Lavrov rileva: alcune persone stanno cominciando a parlare di questa necessità. Nel Regno Unito ripreso il traffico aereo. Ieri il blocco dovuto a un guasto, cyberattacco escluso. Gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima del ritorno alla normalità. La cancellazione di oltre 100 voli ha scatenato la polemica contro i servizi di controllo del traffico. Dalle 17 a Squinzano i funerali di Lorena Isceri, vittima di femminicidio per mano dell'ex compagno. Federico Vella l'ha lanciata giovedì scorso da un cavalcavia della A1. Lutto cittadino. Maxi schermo del comune salentino fuori dalla parrocchia Maria Regina, dove Lorena fu battezzata.

0: aperto il testamento di Francesco Guccini, scritto nel gennaio 2022. Il cantautore, morto il 6 agosto, lascia alla vedova la casa bolognese in via Paolo Fabbri e quella di Pavana. Alla figlia vanno la metà dei diritti d'autore e la partecipazione nella società che gestisce le quote. Calcio archiviato, il 2-1 di Real Inter, stasera un'altra italiana in campo. Il Napoli esordisce ospitando l'Arsenal, finalista nel 2025, dalle 21. Tennis, Alcaraz fuori dagli US Open, con Shelton che trova Tiafo in semifinale, battaglia terminata al super tiebreak del quinto set. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.
2: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie. Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
0: R101 TGCOM 24 Breaking News.

0: Mondadori Store Radio by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. I Pasdaran dettano le loro condizioni per chiudere la guerra con gli Stati Uniti. Stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen, ritiro di Israele dal Libano e no a interferenze sul programma nucleare. Tra i punti anche il rilascio di 24 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. Possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC del prossimo novembre a Pechino. Lo annuncia il Cremlino, che spera anche in una prossima ripresa dei negoziati a tre con Stati Uniti e Ucraina. La possibile sede dei colloqui potrebbe essere Abu Dhabi. Tramonta definitivamente l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale. La soglia del premio di maggioranza rimane al 42%, ancora da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Esame al via alla Camera il 28 settembre. Alle 17 a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno sulla A1. Il comune ha proclamato lutto cittadino, allestito un maxi schermo per seguire la cerimonia. Accogliendo il feretro, la madre stringeva l'orsacchiotto della vittima. Sorpresa per il testamento di Francesco Guccini. Il cantautore, nell'ultimo documento del 2022, indica la vedova Raffaella Zuccari sua erede universale. A lei le case di Bologna e Pavana, alla figlia il 50% dei diritti d'autore, la sua chitarra, il suo orologio e il suo anello d'oro. Calcio questa sera alle 21 in Champions League. Il Napoli di Allegri sfida i vice campioni in carica dell'Arsenal al Maradona. Tennis agli US Open. Alcaraz cede a Shelton ai quarti dopo 4 ore e 28 minuti di match. L'americano in semifinale con il connazionale Tiafoe. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

0: Mondadori Store Radio, by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio by RL101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: il sindaco ha proclamato un giorno di lutto cittadino. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dal terzo piano di una palazzina popolare a Genova. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava a casa con la madre. Il primo a soccorrerlo un vicino ottantenne. Per ora l'ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale. Sono 7 gli arresti per l'omicidio del capo ultras della Lazio Fabrizio Piscitelli, ucciso a Roma il 7 agosto del 2019. Tra i reati contestati dagli inquirenti ci sono l'omicidio aggravato dal metodo mafioso, l'estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico. A dare il via libera definitivo per l'eliminazione di Diabolik sarebbe stato il boss Michele Senese. Nuova legge elettorale, la Camera tornerà a esaminare il testo dal 28 settembre. Tramontata definitivamente l'ipotesi ballottaggio, la soglia per il premio di maggioranza resta invece al 42%. Intanto prosegue la discussione generale in Senato. L'eredità di Francesco Guccini, il cantautore, nel testamento pubblico del 2022 ha indicato la moglie Raffaella Zuccheri come erede universale dei beni. A lei la casa di via Paolo Fabri 43 a Bologna e quella di Pavana. Alla figlia invece il 50% dei diritti d'autore e poi il suo anello, la sua chitarra e il suo orologio. Calcio, questa sera c'è la Champions League, alle 21 il Napoli di Allegri sarà impegnato contro l'Arsenal al Maradona. E poi tennis, Shelton batte Alcaraz dopo 4 ore e 28 minuti di match e vola così alle semifinali degli US Open, dove sfiderà il connazionale Tiafo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by...

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
2: R101.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Iran i Pasdaran hanno dettato le loro condizioni per la fine del conflitto con gli Stati Uniti. Teheran chiede in particolare lo stop a nuove minacce al blocco navale in Yemen e il ritiro di Israele dal Libano. No dai Pasdaran alle interferenze.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo.

0: A 3 sul conflitto russo-ucraino con Washington e Kiev, possibile incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping al vertice dell'APEC a novembre a Pechino. La Commissione europea erogherà alla Spagna oltre 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione creatasi a Ceuta, la misura a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorsi. Dall'Italia con le riforme, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente, resta al 42% la soglia del premio di maggioranza, da risolvere la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. La cronaca dalla Puglia, chiese Sagrato gremiti oggi a Squinzano in provincia di Lecce per l'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, uccisa lungo la 1 in Toscana dall'ex compagno Federico Vella. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. Chiudiamo con il calcio, il Napoli attende questa sera l'Arsenal per la Champions League a Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di Digicom24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: RL101. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Vai!
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Mondadori Store Radio by RS101.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
2: State ascoltando Mondadori Store Radio by

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo, nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori, qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye.
2: My soul sisters.

0: Mondadori Store Radio, by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre, con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo commosso saluto a Lorena Isceri, la donna uccisa lungo il tratto toscano della 1 dall'ex compagno Federico Vella. Chiesa e sagrato gremiti oggi in occasione dei funerali della 45enne. Il comune proclama il lutto cittadino nel giorno delle esequie. All'omelia il parroco Don Visconti dice: l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Roma, sarebbe stata Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla strage familiare che si è consumata il 31 agosto nella capitale. Cambiamo argomento, l'ipotesi di inserire il ballottaggio nella nuova legge elettorale tramonta definitivamente. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza da risolvere, la norma cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero l'Iran, cosiddetta anticespugli per i partiti sotto il 3% inseriti in una coalizione. Dall'estero l'Iran pone condizioni per

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Vai.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio by RTL 101.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la tragedia familiare che si è consumata a Pietralata, alla periferia di Roma. Sarebbe stata la moglie Valentina Panbianco a uccidere il marito, la figlia di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita nell'appartamento dove abitavano. L'ipotesi è emersa dai primi accertamenti sulla strage che si è consumata il 31 agosto scorso a Roma. In Puglia, a Squinzano, in provincia di Lecce, si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la donna uccisa dopo essere stata gettata da un viadotto lungo la 1 dall'ex compagno Federico Avella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omelia del parroco Don Vanni Visconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa fra applausi e palloncini bianchi e rossi. Ora le riforme, la Camera esaminerà la legge elettorale a partire da lunedì 28 settembre. Resta da sciogliere il nodo sulla cosiddetta norma anticespugli. In corso anche una riflessione sulla possibilità di estendere ai Federico Avella. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, le parole all'omelia del parroco Don Vanni Visconti. La bara di Lorena ha lasciato la chiesa.

0: Madrid a seguito degli attraversamenti illegali delle frontiere del 30 e 31 luglio scorso. Tensione politica in queste ore, Germania, Stati Uniti, il cancelliere tedesco Merz annulla la prevista telefonata con Donald Trump. La decisione dopo che il presidente americano si è congratulato sui social per la vittoria di Alternative für Deutschland nel voto in Sassonia. Chiudiamo con il calcio, Napoli in campo questa sera contro l'Arsenal per la Champions League al Diego Armando Maradona, calcio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio. Bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it. Fino al 4 ottobre. Collezionale tutte!
1: State ascoltando Mondadori Store Radio. Bye!

0: Mondadori Store Radio by
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

0: Da Mondadori Store ti aspettano le bag collo lungo. Nuovi amici, la stessa tenerezza di sempre. Scegli tra alpaca, bruco e pavone. In omaggio, una borsa in tela dai manici super divertenti all'acquisto di almeno 2 libri per bambini e ragazzi editi dal gruppo Mondadori. Qui in libreria o su mondadoristore.it fino al 4 ottobre. Collezionale tutte! Gioca la tua carta migliore con Mondadori Payback. La carta Mondadori Payback è gratuita e offre tanti vantaggi. Hai uno sconto immediato del 5% sul tuo primo acquisto qui in libreria e converti i punti in buoni sconto. Richiedila in cassa. Inoltre con l'app Payback puoi moltiplicare i punti anche nei negozi partner per avere ancora più sconti e vantaggi. Mondadori Store. Emozioni e cultura.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.

0: Mondadori Store Radio, bye.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD, Blu-ray e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol sul sito mondadori.zirkol.com o chiedi al nostro staff qui in libreria. Per te una gift card per comprare nuovi libri. Fai spazio a nuove storie.

State ascoltando Mondadori Store Radio by 301.

0: rubato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Enjoy the music. R101.

0: 101.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Mondadori Store Radio.